0: o finalzinho, né, mano? Biscoito fino esse show aí.
1: Bom.
0: Back to France.